felice di stare lassù. E volavo, volavo felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Volare,

continuo a volare felice più in alto del sole ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi blu. La tua voce è una

0: penso che un sogno così non ritorni mai più. Non fingevo le mani e la faccia. Poi d'improvviso.
1: Protéjanse, protéjanse, brace, brace. Desabróchense los cinturones y salgan por aquí. ¡Vamos! ¡Vamos, por favor, señores! ¡Salte!
0: Volavo felice più in alto del sole, ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù.

canto di Plarelax, ma di sogni dell'alba svanisco con il cuore. Quando tramonta la luce, ma io continuo a sognare negli occhi i tuoi belli.

Nel. Ella es muy fluida, feliz cristal. E continua a volare felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare, oh, cantare. Oh, oh, oh, nel felice di stare qua nel buio.